0: tanto tempo che mi fa comunque la insulta mi chiede ammala
1: molto bene ammala
0: molto bene
1: Crodwani, that's my